niente bene. Ti dà qualcuna? Cioè, battato lo che è, ma è di mulherita, ma di guadagna, battilla, ma di guadagna.